0: letto. E la mamma si trova morta, darei la porta nostra. Ove, ove, ove, mastegia, cucuve. Cucuve, anugna, anugna, mastegia, dui, dui. Cucuve, anugna, anugna, mastegia, dui, dui.
1: Moi, Hervro. Radio Broadway Net.